0: Il risultato, dopo tutti questi decenni, è stato solo quello di mantenere ancora oggi aperto il dolore di centinaia di famiglie che con la guerra non avevano e non avrebbero voluto niente a che fare.
1: Sant'Anna di Stazzema, nell'Alta Versilia, ha un'origine medioevale, come quasi tutti i paesi toscani di collina e di montagna. Ma non ci si deve immaginare un borgo stretto intorno a una chiesa e a una piazza. La chiesa c'è, la piazzetta antistante pure, circondata solo da platani. È all'ombra dei platani che sorge il cippo in ricordo della barbara strage di 560 persone avvenuta durante la Seconda Guerra.

Case sono lontane, sparse qua e là tra i castagneti. Ognuno di questi caseggiati ha un nome: il Pero, Vinci, la Vaccareccia, Franchi, le Case, Bambini, Moco, il Colle, Sennari, Coletti. Tutti insieme formano Sant'Anna. I muri delle case sono vecchi, come mostrano gli intonaci scuriti e screpolati dall'umidità. Qualche muro è ancora annerito dal fuoco. Le hanno dovute rifare da cima a fondo, perché era bruciato e crollato tutto, il tetto e gli impiantiti. Ma le hanno volute rifare come erano prima, con la cucina al pianterreno e la camera al piano di sopra. A pianterreno c'è un unico stanzone. La scarsità di mobili lo fa apparire anche più grande. Il focolare non serve soltanto a riscaldare l'ambiente quando fa freddo. Serve a far da cucina in tutti i mesi dell'anno. Le cose che cadono sotto il nostro sguardo, il ferro da stiro di foggia antiquata, la ventola per soffiare nel fuoco, le forme di pecorino messe a stagionare su un soppalco, la lampada a carburo, testimoniano di una vita modesta, rimasta sempre uguale.